kudamang dicancang-cancang si kaladi kaulu mangko di bandan. Ya nang ulayong kato tadi maram